0: Tutto bene, Tom?
1: Tutto bene.
0: Sì? In italiano, come va?
1: Italiano,
0: meglio?
1: Poco a poco.
0: Conta quella storia che ti è successo nell'albergo.
1: Sì, storia?
0: Sì, quella storia di che quando tu hai mandato il tè per la tua moglie.
1: Parla camera 2, 3, 4. E mia moglie voglio te. L'uomo ha risposto: io sono un uomo vecchio.
0: È stato onesto con te, no?
1: Stanco di me.
0: Io avevo pensato
1: te, no?
0: Sì, caro. Avevo pensato a fare per gli amici. Qui tu sai quella canzone che abbiamo fatto per l'Orfeo Negro, il film?